granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra all'Aga Khan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.